Giurgia, Shuti Giurgia, Shusti mi kimono, Shusti mi kimono. Nisam Lennon, Nisam Lennon, niti Yoko Ono, niti Yoko Ono.

0: Is it a comedy?
1: Dall'indo commedia.
0: Is it a tragedy?
1: Dall'indo tragedia.
0: Is it a comedy?
1: Dall'indo commedia.
0: Is it a drama?
1: Dall'indo dramma.
0: Is it a comedy?
1: Dall'indo commedia.
0: Is it a tragedy?
1: Dall'indo tragedia.
0: Is it a comedy?
1: Dall'indo commedia.
0: Is it a drama?
1: Dall'indo dramma. Izvinite što vas prekidam, ali smem da vam nešto ponudim.
0: Lem,
1: jagnjetine,
0: lemon,
1: limunova,
0: string bean,
1: uranije,
0: tea,
1: čaja,
0: tomato,
1: paradajz,
0: soda water,
1: soda vod,
0: turnips,
1: kerabine.